chom nang akhing nam nali no studio mai chi khan ma wa pha poi nei cha hang mane kham tai kham ti ho tu khai mai studio ho.